0: Esto es Solo Música Retro 90.5 HD, tu viaje al pasado.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?